0: ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Tim Radio. Radio Hitova. Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.